0: Play Radio. German Top 40.
1: Number 3.
2: Summer Jam und Billaggio. Kilimanjaro.
3: Mueve tu cu.